Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola, tutta la musica più bella senza interruzione, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta

키스. La musica più bella suona solo

se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Washington e Teheran, così il ministero degli esteri iraniano, in una nota che condanna fermamente i raid delle ultime ore nell'Iran del sud. Sarà un inferno per le loro basi nell'aria, promettono i Pasdaran, che già hanno detto di averne colpite in Kuwait e in Bahrain. Dal canto suo Donald Trump avverte: potrebbe arrivare un momento in cui saremo costretti a portare a termine militarmente l'opera che abbiamo avviato. Se dovesse accadere, l'Iran cesserà di esistere. E malgrado l'accordo firmato a Washington fra Libano e Israele, le IDF hanno nuovamente colpito con raid aerei il sud del Libano e hanno confermato di aver eliminato ieri nei raid diversi presunti esponenti di Hezbollah. Il gruppo intanto respinge l'accordo siglato da Beirut, mentre Israele ha detto che le sue truppe non lasceranno il paese dei cedri. Ucraina: sono almeno 2 le persone rimaste ferite in un attacco russo contro Kiev nella notte tra sabato e domenica, mentre il presidente Zelensky ha confermato che i droni ucraini hanno colpito 2 raffinerie di petrolio in Russia. Cambiamo argomento, ancora temperature record AFA per quasi 200 milioni di europei. In Italia restano 18 le città da bollino rosso per un calo delle temperature, bisognerà attendere fino a metà settimana. La cronaca: a Roma continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera nella periferia ovest della città. Padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati mentre si trovavano nella loro abitazione. L'unico a salvarsi, il figlio ventenne della coppia di origini bengalesi, che ha combattuto con l'aggressore e poi è riuscito a fuggire ed ora ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Gemelli. Il responsabile degli omicidi sarebbe un uomo che la famiglia conosceva bene e che ora è ricercato. La polizia nelle scorse ore ha diffuso la foto del sospettato e le sue generalità. Un ragazzo di 19 anni è morto in un violento scontro frontale avvenuto a Pozzolegno, nel Bresciano. L'auto guidata dal giovane si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un'altra vettura. Ferito il conducente dell'altro mezzo coinvolto. Nel crotonese invece un 18enne senza patente ha perso la vita dopo essersi schiantato con l'auto contro un albero. Lo sport: calcio al via da stasera ai 16esimi di finale dei mondiali. Si parte alle 21 con Sudafrica-Canada. Formula 1: George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto è il leader del mondiale Antonelli. Oggi alle 15 la gara. Alle 14 invece al via il Gran Premio in Olanda di MotoGP. Dalla pole scatta l'aprile di Jorge Martin. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona domenica e kiss kiss a tutti.
1: Buona domenica a tutti, lo dico anche io, Benny, pronto a tenervi compagnia per le prossime 3 ore. Non è domenica senza Kiss Kiss, tra mezzogiorno e le 15, un orario tranquillo direi, anche con temperature molto calme, quasi gelide, glaciali, insomma fa caldo, è andato di fatto in tutte le città d'Italia e proveremo a capire rimedi alternativi ai soliti condizionatore e ventilatore, insomma piccoli trucchi che possiamo mettere in atto per vivere più serenamente anche questa domenica. Saluto e ringrazio Luigi Fischetti in regia, primo disco della domenica, Gaia Bossa Nostra.

0: Delicatissima, Stay With Me con Sam Smith e Mary J. Blige nella musica più bella, chiude la tripletta di mezzogiorno di questa domenica 28 giugno. Dicevo, consigli, cose tecniche che possiamo attuare per alleviare le pene di questo caldo, di questa calura, di quest'afa. La prima è gastronomica: se la banana è l'unico frutto dell'amor, l'anguria è il frutto dell'estate. Ma come consumarla al meglio in questi giorni? A dare informazioni è un'esperta di nutrizione funzionale che dice che l'anguria è molto preziosa perché è rinfrescante, dissetante, ricca di principi nutritivi, quindi scelta ideale soprattutto nelle giornate più calde, quando il rischio di disidratazione aumenta e il corpo ha bisogno di liquidi. Però si può mangiare a fette, quello lo sappiamo tutti, lo facciamo tutti, ma anche frullata. Non so chi frulla l'anguria magari insieme al limone, menta e acqua come bevanda drenante, e non so, perché questa è la vera notizia per me, quanti mangiano anche i semi e la buccia, perché anche i semi, la buccia e l'anguria possono e dovrebbero essere mangiati. I semi contengono proteine, fibre e magnesio, mentre la buccia ha un effetto diuretico e favorisce la funzione intestinale. Quindi possiamo sintetizzare che dell'anguria non si butta via niente.
1: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

Imagine Dragons nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Next to Me. Tra le categorie che più soffrono queste temperature fuori dal normale di questi giorni ci sono chiaramente anche gli sportivi, soprattutto Sinner, che si sta preparando, allenando per il debutto a Wimbledon il prossimo lunedì, quindi praticamente domani, e durante le pause dei suoi allenamenti ha testato anche lui una cosa fighissima. Io quanto vorrei essere Sinner anche per questa cosa qui, non solo per questo ma anche per questa cosa qui: un gilet refrigerante. È un gilet che ha all'interno una sorta di cubi refrigeranti integrati che sono anche riutilizzabili. Quando le temperature sono molto alte, questo effetto persiste per circa un'ora. Lo usa Sinner, l'ha utilizzato anche la Spagna durante gli allenamenti per il mondiale, mentre addirittura Yamal ha indossato delle scarpe refrigeranti. Che bello!

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss. E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Kiss, kiss. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
4: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato, con Ozuna,

0: Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
3: La testa gira.
0: La musica più bella.

soprattutto di notte la testa gira in direzione di quell'animaletto lì che ronza intorno a noi, e vado di qua e tu ti sposti di là, io ti devo ammazzare, vieni qua, avvicinati a me, destra, sinistra, boom, e abbiamo ammazzato una zanzara con Fredde Palmanita e Demi Schilla. La testa gira, insomma, situazioni che tutti quanti noi viviamo, chi più chi meno, soprattutto nella fase notturna. Tra i trucchi che possiamo attuare per, insomma, trovare un po' di refrigerio dal caldo di questi giorni, abbiamo detto del gilet refrigerato usato da Sinner dalla Spagna durante i mondiali, ma addirittura anche delle scarpe refrigeranti utilizzate dal campione Yamal. E la Croce Rossa suggerisce di testare un trucco domestico insolito, però fondato su dei principi davvero seri e fisiologici. Cioè, il meccanismo si basa sulla termoregolazione attraverso le estremità. Se le estremità sono fresche, anche il resto del corpo si raffredda di conseguenza. Quindi loro dicono: raffreddare i piedi aiuta a ridurre la temperatura generale del corpo. Quindi loro dicono: mettete un paio di calzini in frigorifero adesso, li lasciate in frigo tutto il giorno, stanotte prima di andare a letto ve li infilate e dovreste dormire serenamente. Questo lo dice la Croce Rossa. Io proverò, testerò, io già stamattina prima di venire in radio ho messo già un paio di calzini in frigo, e quindi domani vi potrei dire qualcosa.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Beautiful Things, Benson Boone, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss questa domenica 28 giugno, mezzogiorno e 33, siamo tra insomma i momenti peggiori da un punto di vista climatico e di temperature, e appunto parliamo di rimedi anche fai da te per attenuare i raggi del sole. Uno di questi prevede di mettere coperte, lenzuola o asciugamani appesi alle finestre per proteggere la casa dal sole. Chiaramente non si tratta di raffreddare davvero casa come farebbe un condizionatore, ma di rallentare il surriscaldamento degli ambienti bloccando proprio l'irraggiamento solare diretto. Quindi il sole viene schermato prima di trasformarsi in calore dentro il salone, la camera da letto, la cucina, e il rimedio, dicono gli esperti, funziona meglio se il materiale è chiaro, quindi una tenda, una coperta o un lenzuolo di colore chiaro, magari bianco, e se la schermatura è esterna, perché blocca il sole prima che colpisca il vetro. Quindi qualcuno può provare a testare già da questo pomeriggio una coperta bianca fuori dalla finestra.

Le storie brevi di Tananai e di Annalisa, storia bella quella di Harry Styles, che è eseguito peraltro dal vivo durante il suo tour di debutto. Questa canzone racconta la disillusione della perdita della spontaneità nel mondo moderno. Siamo tutti disillusi, un mondo artefatto, distaccato dalle emozioni reali. Tutto questo è Dance No More.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Kiss Kiss! La musica più bella.

proviamo, proviamo a ballare alle 12.44 con queste temperature con Bob Sinclair e anche in White. Poi è successo anche di tutto in questi giorni con i concerti, con quello degli Iron Maiden che hanno dovuto fermare il concerto per un'ora per un blackout, hanno dovuto tagliare un po' la scaletta. Ramazzotti che ha battibeccato con una persona in prima fila che diceva non vedo nulla perché si alzano le prime file, ma evidentemente non è colpa di Ramazzotti. Ieri ho letto anche di un vespaio intorno a Saldavince per sempre sì. Perché? Perché praticamente poco prima dell'inizio del concerto dei Linkin Park è stata trasmessa la canzone Per sempre sì e qualche fan, insomma, rock purista ha un po' storto il naso. Per sempre no, per sempre sì, comunque il nostro Saldavinci spacca sempre e ovunque. Tra poco, ecco, posso dare questa anticipazione, tra poco ascolteremo anche la sua voce, ma non con Per sempre sì, con un'altra canzone della musica più bella di Radio Kiss Kiss in questa soleggiata e calda domenica di fine giugno. E pare che con questo caldo come ripercussione ci sia il fatto che litighiamo di più. Ma voi davvero state litigando di più in questi giorni?

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: E balliamoci questa baciata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con Salda Vinci e la sua ultima canzone dal titolo Poesia nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Abbiamo toccato argomento concerti con tutti gli imprevisti che sono accaduti, insomma soprattutto quello degli Iron Maiden con un blackout collettivo a Parigi. Però sentiamo in tema concerti e in tema di litigi, perché ho detto, accennato che dovremmo litigare di più in queste giornate. Cosa ci dice questa mamma?
1: Buongiorno Kiss Kiss a tutti.
0: Buongiorno a te.
1: Pur volendo litigare con qualcuno non saprei proprio con chi farlo, visto che per i prossimi 900 chilometri sono in macchina da sola
0: e mazza
1: di ritorno da Napoli in direzione Francia, perché mia figlia aveva da vedere il concerto di Geolier ieri sera e ovviamente il giorno prima le hanno annullato il volo da Nizza a Napoli.
0: Ecco.
1: E una mamma cosa farebbe per la gioia della figlia?
0: Questo è altro.
1: In auto tutta la notte.
0: Bene, bene, bene, buon viaggio. Se vuoi litighiamo io e te, io ti posso dire: ma come stai guidando? E stai guidando male? Guidi troppo? Mamma, come stai prendendo male queste curve? Sto impersonificando mia moglie con i nostri litigi in auto in cui contesta praticamente ogni mia cosa quando sono alla guida, in alcuni momenti, insomma, quando magari è già particolarmente irascibile. Detto questo, dovremo litigare di più in questo periodo, toccheremo questo argomento nella seconda parte perché saremo insieme fino alle 15. Come Benny su Radio Kiss Kiss, non è domenica,

0: arriva un bel pezzo di storia, possiamo definirla come la canzone dei record del 98. Debuttò direttamente alla prima posizione della classifica americana, la famosa Billboard Hot 100, rendendo Lauryn Hill la prima artista femminile nella storia dell'hip hop a raggiungere questo traguardo con un singolo di debutto. Poi ha vinto anche 2 Grammy Awards l'anno dopo come miglior interpretazione vocale R&B femminile e miglior canzone R&B. Il testo è un monito sociale e morale rivolto equamente donne e uomini. Le prime strofe per le donne, le seconde per gli uomini. C'è Lauryn Hill con Doo Wop, That Thing, è il nostro History Kiss.
1: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like

8 c'è Lori Neal con il nostro History Kiss. Do up that thing, that thing. Le 13 di questa domenica 28 giugno, buon pomeriggio a tutti da Benny, stai ascoltando Radio Kiss Kiss, la radio dove suona solo la musica più bella. Saluto Luigi Fischetti in regia, noi qui siamo diciamo al fresco, dobbiamo dire che siamo dei privilegiati rispetto ad altre categorie che stanno davvero sudando tanto e faticando tanto con la calura di questi giorni, caldo eccessivo che porta anche ad un'altra conseguenza, il fatto che litighiamo un po' tutti di più in coppia, con un amico, con il collega, insomma tra poco proveremo a capire se davvero si litiga molto di più con queste temperature. Subito la musica.

concentriamoci su questa di stagione estiva. Next Summer, canta Damiano Davide a chiudere la tripletta delle 13 di Radio Kiss Kiss. Se in estate tutto sembra più irritante, non è soltanto una vostra sensazione, ma c'è un legame vero, proprio scientifico, tra innalzamento delle temperature e aumento della conflittualità. Con il caldo si litiga di più, c'è poco da fare. Quando il termometro sale siamo stanchi, nervosi, irritabili e inclini alle discussioni. Addirittura dicono che quando le temperature superano i 35 gradi, ma li abbiamo ampiamente superati i 35 gradi, io mi sento in una friggitrice ad aria costante tipo sui 60-70, la pazienza si riduce, la qualità del sonno peggiora e quindi si alimenta questo circolo vizioso fatto di nervosismo durante il giorno e la capacità di autocontrollo crolla, quindi le relazioni diventano tese. Poi c'è qualcuno che chiaramente è incline tutto l'anno allo scontro e al diverbio e questa rientra però tra le cattive.

Mace con Salmo e con la pesce, cattive abitudini su Radio Kiss Kiss. I motivi di litigio ci possono essere anche motivi legati al parcheggio, no? C'è difficoltà a trovare parcheggio, si litiga, o magari comunque è frustrante, no? Avere magari un impegno, un appuntamento, un colloquio di lavoro, un qualcosa da fare, non trovare parcheggio e continuare a girare fin quando insomma trovi quel posto libero e poi ti accorgi: no, c'è quella macchina piccola, porca miseria, devo fare ancora un altro giro. Però pare che ci sia una città in Italia dove trovare posto è un problema molto raro, perché è la città con più parcheggi, quindi lì dovrebbe litigare meno le persone per un posto e per un parcheggio. Quindi la città italiana migliore in cui trovare parcheggio è la città dove si trova anche, vi do anche un'indicazione, dove si trova anche il portone del diavolo. Quale sarà mai questa città?

0: Chi schissa te che ami scoprire la natura in solitudine, ascoltarne i suoni e perderti in essa. Chi schissa te che dopo una vita da artigiano lavori ancora nella tua bottega con dedizione e amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Kiss Kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

Flamenco! Paranoia, con sapore J della musica più bella di radio. Chi siamo? Un po' di suspense tra gli spagnoli quando si fermano. Ole! Prima del finale. Allora, città italiana dove sarebbe, usiamo sempre il condizionale, più facile trovare parcheggio per il numero di stalli disponibili. C'è chi scrive Ferrara, non è Ferrara. Chi scrive Rimini, non è neanche Rimini. C'è chi ha scritto Verona, non è neanche Verona. Giulia da Potenza porta a casa, insomma, la risposta corretta, che è Torino. Pare che Torino abbia, insomma, ma più posti disponibili per il parcheggio rispetto ad altre città. Ce ne sono anche dei numeri che sono indicati. Ci sono oltre 50.000 parcheggi a raso, cioè quelli praticamente su strada. Oltre 7.000 sono collocati in strutture dedicate, quindi danno a Torino il primato di città con più parcheggi effettivi. Ho detto che lì c'è anche il portone del diavolo, per darvi insomma un indizio, un input, che pare sia apparso nel nulla in una sola notte. Un apprendista stregone avrebbe invocato Satana e il maligno lo avrebbe imprigionato per sempre all'interno di questa porta, che non va toccata né spinta. Quindi attenzione al push. C'è Lenny Kravitz.

abbraccio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

Che voce quella di Siena Spyro con Material Lover. 13:29 ragazzi, e qui c'è un problema materiale davvero molto importante per chi in questo momento in auto. Sono tanti che ci stanno scrivendo dall'auto, chi sta andando in vacanza, chi come Carlo e Rosalia sono di rientro in questo momento da Taranto, finite insomma le vacanze, poi magari ce n'è un'altra coda, beh si spera sempre di sì in questi casi. Ma il messaggio che mi ha colpito più di tutti è quello di Alessandra, che in questo momento è a Foggia, si è appena messa in auto, è uscita dal lavoro, il messaggio è arrivato alle 13:22, non so quante ore abbia lasciato la macchina al sole, ma c'è una temperatura che, cioè davvero ragazzi, stiamo rasentando una cosa paranormale, cioè la sua auto segna 50 gradi. Cioè 50 gradi, qui credo che l'abbia lasciata almeno quelle 6-7 ore al sole pieno, perché altrimenti non si spiega, ma davvero è un forno, cioè mettersi in auto con questa temperatura è davvero importante, guida con molto relax, che poi è complicato anche toccare proprio il volante, che sarà davvero di fuoco.

Il neo sposo Tommaso Paradiso il 13 giugno ha detto sì, neanche il tempo di dirlo, che sei giorni dopo, il 19 giugno, pubblica questo singolo che racconta di cosa? Di un amore estivo, intenso, spontaneo e imprevedibile, ovviamente destinato a lasciare il segno, si intitola Agitare Coca-Cola.

0: Il nostro New Kiss a gitare Coca-Cola, la voce è quella di Tommaso Paradiso. Beh, l'argomento più caldo di questi giorni, quello del meteo. Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti con la voce di Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica infuocata sull'Italia con temperature superiori alla media anche di 10 gradi. Nel pomeriggio tanto sole su tutto il paese, salvo per un'attività temporalesca piuttosto marcata sull'arco alpino, in particolare intorno alle Dolomiti. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile ovunque. Temperature massime comprese tra 31 e 40 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 32 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss! Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Kiss, kiss. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Kiss Kiss.
2: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.

Drop Dead, Olivia Rodrigo, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Abbiamo detto poco fa che Torino è la città italiana con più parcheggi, quindi c'è meno ansia di trovare posto. Evidentemente anche ieri ne avete avuto prova per quelli che sono stati al concerto di Ramazzotti a Torino, che ha chiuso la prima parte del suo tour nei palazzetti proprio a Torino e ha condiviso in queste ore una notizia importante con tutti i fan, che c'è un po' di riposo per lui, ma deve operarsi alle corde vocali a metà luglio. È un'operazione niente di straordinario, di routine, perché insomma i cantanti che sforzano, ecco, lo strumento, le corde vocali per tanto tempo, chi più chi meno insomma ricorrono a questi interventi. Ma il tour, una storia importante, il World Tour ripartirà da ottobre per toccare Nord America, Canada, America Latina, poi nel 2027 altre 4 date nei palazzetti italiani. L'obiettivo, visto che è ad oltre 800.000 biglietti venduti, l'obiettivo è 1 miliardo di persone. Davvero una storia importante.

Le ragazze con Clara e San Giovanni nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. 13:51, tanti che stanno scrivendo, insomma l'argomento è sempre quello, caldo, non è domenica senza Kiss Kiss, è il nome di questo programma. Solitamente la domenica è anche il giorno del barbecue per qualcuno, per qualche coraggioso direi che in questa domenica osa e ha il coraggio a pranzo di accendere, ecco, un barbecue per verdure, pesce o carne che sia. E mi ha molto colpito, è stato tra i video insomma più virali della settimana, l'esperimento di un TikToker francese che ha cucinato una bistecca sul davanzale, insomma per far capire a tutti realmente la temperatura percepita, ha cucinato questa bistecca anche abbastanza spessa proprio sfruttando la luce solare, quindi non accendendo per nulla i fornelli. Il tempo è un po' più lungo rispetto al barbecue, 1 ora e 20 per una cottura comunque al sangue, ma è un esperimento che è servito e direi parecchio.

musica, questo è un brano che ha proprio ridefinito, rilanciato la carriera di Carlos Santana, riportandolo al successo globale dopo quasi 30 anni di assenza dalle prime posizioni. Detiene alcuni record perché è rimasto per 12 settimane consecutive alla prima posizione della Billboard Hot 100. Ma in che momento? Alla fine degli anni 90 e l'inizio del 2000, quindi è l'ultimo numero uno degli anni 90 e il primo numero uno del 2000. Ai Grammy Awards del 2000 ha fatto incetta di premi, tra cui miglior collaborazione, la collaborazione tra Mr. Carlos Santana e Rob Thomas. Il disco si intitola Smooth.

Mister Carlo Santana che fa parlare la chitarra, mi viene sempre voglia di prenderla e suonare come lui, ma a stento faccio la canzone del sole con Rob Thomas dal 99, Smooth! La canzone del sole sono quattro accordi base, giro di do, quindi la prima cosa che si insegna a un pischelletto principiante che approccia allo strumento. Le 14 di questa domenica 28 giugno, questa è Radio Kiss Kiss, state ascoltando Non è domenica senza Kiss Kiss come Benny. A me piace pensare che alle 14 siate in acqua, in questo momento immersi fino al collo, magari in montagna al fresco o in alternativa ancora in un posto fresco con aria condizionata a rigenerarvi. Se siete a lavoro al caldo, io oppressi dalla calura, ho una bella notizia per voi. Stanno arrivando i pinguini con Sorry, scusa, lo sento.

SOS, la voce ancora di Rihanna che chiude la tripletta con i Black Eyed Peas e J Balvin e i Pinguini Tattici Nucleari. Che tripletta da urlo, direi, delle 14 di Radio Kiss Kiss. Allora, parliamo di cibo, così alleggeriamo un po' il peso di questa calura, perché Time Out, che è una celebre rivista e guida londinese dedicata a viaggi, cultura e cibo, ha incoronato la città dove si mangia meglio al mondo. E la prima notizia è che questa città non è italiana, quindi nel mondo esiste una città dove si mangia meglio che in Italia. L'Italia compare tra le prime posizioni soltanto una volta, al 14° posto, con Napoli, che è presente per l'inestimabile tradizione culinaria, qualità dei piatti, e continua a rappresentare un punto di riferimento assoluto nazionale e mondiale. Medaglia di bronzo per Città del Messico, che sposa tradizioni mediterranee, asiatiche e francesi. Al secondo posto Thailandia con Bangkok, ma al primo posto c'è un'altra città, e tra poco vi dico qual è la città dove si mangia meglio al mondo.

Dolce Nera con Epopea su Radio Kiss Kiss. Allora, dicevo che Time Out ha incoronato la città dove si mangia meglio al mondo per il 2026, un podio che non è col nostro tricolore. Il terzo posto Città del Messico, al secondo posto c'è la Thailandia con Bangkok, ma al primo posto, quindi una città migliore dove mangiare in questo 2026, è Lima, la capitale peruviana. Dalla regia vedo facce, nessuno tra Luigi Fischetti e Max è stato a Lima? No, non avete mai assaggiato la ceviche, che è il piatto tipico, insomma, con questo pesce freschissimo marinato, marinato. C'è anche il tiradito, che a noi è un'altra cosa, ci ricorda l'adolescenza, una cosa molto scurile. Invece in quel caso è una variante appunto del ceviche con influenze nipponiche, con un pesce tagliato a fette sottili. Ma il motivo principale, al di là della bontà chiaramente del ceviche e del tiradito, è che il rapporto qualità prezzo a Lima è davvero molto molto conveniente. Quindi per tanti viaggiatori è Lima la capitale del food del 2026.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Kiss, kiss.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene.
7: Wind3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 store per un preventivo gratuito. Wind3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.

E salutiamo il celebre Conte, che la sua leggenda insomma ha ispirato tantissime canzoni. Pare che ci siano oltre 100 brani dal heavy metal al pop al rock dedicate proprio al Conte Dracula. Una delle ultime è proprio questa di Tame Impala con Genie. Dracula appena ascoltata su Radio Kiss Kiss. Non è una novità invece che la seconda hand, cioè second hand economy, cioè l'economia di seconda mano, il riutilizzare cose, è una cosa che in Italia sta prendendo sempre più piede. Comprare, vendere oggetti di seconda mano non è più una moda passeggera per nostalgici, che ne so, tipo del vintage. Un tempo era un po' stigmatizzato chi comprava cose usate, vabbè, perché non ti puoi permettere invece il capo di prima mano. Invece i dati non mentono e a inizio 2026 c'è questa foto che fotografa appunto la situazione italiana. Il mercato dell'usato muove, signori, la bellezza di 27,2 miliardi di euro, arrivando a pesare per l'1,2% del nostro PIL. Quindi oltre l'1% del PIL italiano è mosso proprio dalla seconda mano. Ma cosa comprate e vendete voi?

Energy Smite, la voce ancora di Bruno Mars inconfondibile. Stiamo parlando di second hand economy, cioè il riuso che ha conquistato tasche e testa, direi, degli italiani, perché nell'ultimo anno il 65% degli italiani ha acquistato o venduto almeno un oggetto usato. Ai primi posti chiaramente tutti gli oggetti che fanno parte della categoria casa e persona, che è la regina assoluta del mercato di seconda mano, seguita dal mondo dello sport e del hobby. Terzo posto chiaramente elettronica e veicoli. Sì, la componente economica è fondamentale: guadagno per chi vende, risparmio per chi acquista, oltre al fatto che possiamo liberarci di cose superflue che intasano soltanto garage, box o dispense, ma c'è anche la componente sostenibilità ambientale. E per capire quanto è importante questo fattore, basti pensare che la compravendita dell'usato è diventata il secondo comportamento sostenibile più diffuso in Italia, subito dopo la raccolta differenziata. Quindi sì, va bene, chiaramente mettere in circolo un vecchio oggetto è percepito utile e gratificante, così come fare una eccellente raccolta differenziata.

Tra fine anni 90 e inizio 2000 in Italia c'erano tanti gruppi e formazioni rap, Articolo 31, Sottotono, i Flaminio Mafia e i Gemelli Diversi, che ritornano con questo singolo che racconta la voglia di divertimento e la ricerca di un nuovo amore durante la calda stagione. Si intitola Desiderio.

0: Si intitola Desiderio, la novità dei Gemelli Diversi. Solo a pronunciare il nome Gemelli Diversi ritorno un attimo in adolescente, con l'Invicta sulle spalle, con tanti ricordi, perché insomma poi ognuno aveva il suo preferito, chi andava per gli Articolo 31, chi andava per i Sottotono, chi Gemelli Diversi. Insomma c'era un bel fermento per quanto riguarda le crew di rap e hip hop in Italia tra fine anni 90 e inizio 2000. Non che adesso non sia così, però noi siamo un po' nostalgici talvolta e i Gemelli Diversi hanno aperto un po' i ricordi. C'è Sara che, a proposito di seconda mano, scrive: non riesco a liberarmi di cose e indumenti che non indosso più, è più forte di me, ogni cosa mi ricorda un periodo della mia vita. E vedi, ti capisco, perché io non ho mai venduto niente, però le scrive: ho comprato qualcosa, un bel risparmio anche in sicurezza, perché ecco, tra le cose che vanno a favore degli acquisti di articoli, diciamo, vintage di seconda mano, c'è anche il fatto che le transazioni sono in totale sicurezza, quindi la garanzia c'è e c'è un bel risparmio economico e anche per l'ambiente, quindi la sostenibilità.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Kiss Kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.

Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, una canzone proprio che mette di buon umore, in tranquillità, in relax alle 14.45, proprio la canzone giusta per accompagnarvi, anche se attenzione, gli esperti dicono non fate il sonnellino, una classica pennichella pomeridiana, perché qualcuno può pensare dormo adesso dopo pranzo così mi rigenero un attimo, dicono che è sbagliatissimo perché poi avremo difficoltà stanotte a prendere sonno, perché già abbiamo difficoltà per il caldo, le temperature, le zanzare, altre cose. Magari qualcuno pensa domani è lunedì, una nuova settimana lavorativa che insomma compare all'orizzonte, per cui evitate di dormire nel pomeriggio, state belli up pimpanti, ci siamo noi, insomma vi teniamo compagnia sempre e comunque, così poi stasera almeno quelle 6, 7, 8 ore di sonno ve le fate in santa pace, in totale tranquillità. Vi tiriamo su anche con questo successo del 2002, Monkey, questa è Just the Way You Are.

Non sappiamo i vostri programmi per stasera, ma abbiamo capito che tanti fanno una pennichella, tipo Valerio che scrive: ho 28 anni, faccio la pennichella da quando sono piccolo e la notte dormo sempre alle mie 7 ore serenamente. Oh.

Domenica senza Kiss Kiss, abbiamo capito che molti fanno la pennichella, ma stasera che farete? Perché questa canzone, l'Isto di Kiss, è un inno alla vita notturna, al divertimento, a quelli che vogliono fare la baldoria in questa domenica sera, lasciarsi alle spalle le fatiche di una giornata magari lavorativa e godersi musica, energia e la notte della città. Dall'80 c'è George Benson con Give Me The Night. Io ringrazio e saluto Luigi Fischetti in regia, do un abbraccio enorme a Max, vi lascio per le prossime tre ore con la voce di Stefano Piccirillo e come sempre il finale è quello.

Da, oppure Walking on the Moon, ma la stessa Roxanne, insomma un genere musicale di ispirazione per molti che hanno avuto successo nel soul come Stevie Wonder e nel rock come i Police. 4 del pomeriggio, boccheggio time in piena fase nell'essere. Saluto gli amici della Calabria che ci scrivono 40 gradi anche lì. 347 490 0042 in giro con Io, Tu e il Weekend. Stefano Piccerillo vi sta parlando, si riparte con Talk to You.

Kiss Kiss. I don't deserve this. You look perfect tonight. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: pensati tra 6 mesi. Natale è già passato e sarà il 28 dicembre. Sto facendo di tutto per portarvi del fresco, però anche voi siete in osmosi con me. Questo pezzo è rinfrescante, si scrive così, smuove la temperatura e la memoria. Perfect, davvero. Vedi, abbiamo portato un cubetto di ghiaccio. A proposito di cose invernali che si fanno nel weekend di fine giugno, ascoltate questa riflessione.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Rebecca, Martina e Francesco e siamo di ritorno da un pranzo sui colli bolognesi a mangiare una gustosissima fiorentina. Kiss Kiss a tutti!
0: Ciao, questo non è un messaggio inviato il 28 dicembre del 2025, ma il 28 giugno in presa diretta del 2026. Mi fa caldo, ma loro sono stoiche davvero. Poi c'è il tutorial su come fare la doccia, passando a temi molto più attuali di questi ultimi minuti. Grazie Marcella, ne parlo tra un istante, dopo Mara Sattei ed Enrico Nigiotti.
2: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

Innamorarsi di te, ma che bello questo duetto Mara Sattei e Enrico Niggiotti per l'estate. Sabato sera, questa è Radio Kiss Kiss, sarà se l'avanza guadagna secondi in testa, Formula 1, Gran Premio d'Austria, asfalto a 53 gradi secondo Verstappen, terzo il nostro Kimi Antonelli, tutorial per la doccia. Io ho sbagliato tutto, amici di O2 il weekend, perché mi metto sotto la doccia subito, capelli, viso, spalle, come penso la maggior parte di voi. Tutorial di Marcella, bisogna ricordare che si inizia dalle caviglie, poi i polsi, poi le orecchie. Scusa, però tra polsi e orecchie l'acqua può scendere tra le braccia, credo, almeno insomma, sai, la doccia telecomandata potrebbe essere un'ulteriore evoluzione della tecnologia. Comunque caviglie, polsi, orecchie e infine testa, cioè la prima cosa che noi mettiamo. Marcella, grazie, abbiamo sbagliato tutto nella vita sotto la doccia, può capitare. Kungs con Lipstick.

0: Kiss a te, che ami giocare col tuo amico a quattro zampe. Sai bene che ti sarà sempre fedele. Kiss a te che non riesce a prepararti in pace con lui intorno, ma anche questo lo rende speciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: Non puoi non metterla oggi, buona domenica, safe, questa è Radio Kiss Kiss. Intanto a Wimbledon i bagarini scatenati hanno venduto una coppia di biglietti per il campo centrale a 678.000 euro, decoder no, vero, a proposito di Wimbledon, sentiamo il nostro inviato Riccardo Bisti.
1: C'è già grande attesa per l'edizione 2026 di Wimbledon, il torneo che dovrebbe sancire il riscatto di Jannik Sinner dopo la profonda delusione del Roland Garros, quando un problema fisico lo ha costretto alla sconfitta al secondo turno per mano di Juan Manuel Cerundolo. Gli occhi sono soprattutto su Sinner, che esordirà contro il serbo Kecmanovic. Sinner ha un discreto tabellone, il suo potenziale avversario negli ottavi sarebbe l'altro azzurro Luciano Darder, in vista di un potenziale quarto di finale contro Daniil Medvedev, che è l'ultimo ad averlo battuto a Wimbledon quando lo sconfisse qualche anno fa. Tra gli altri italiani da segnalare assolutamente Matteo Berrettini, che è entrato in tabellone, sfiderà Stan Wawrinka, che alla sua ultima apparizione a Wimbledon, Wawrinka che non ha mai giocato troppo bene sull'erba. Da seguire assolutamente il torneo di Flavio Cobolli, che ha un tabellone di media difficoltà. Non è andato troppo bene il sorteggio in campo femminile, dove abbiamo tre giocatrici. Non è andata troppo bene alla Paolini, che trova un'avversaria già insidiosa al primo turno, così come la Cocciaretto. Insomma, un torneo tutto da seguire, si parte lunedì. Gli occhi, come detto, saranno tutti su Jannik Sinner.
0: Grazie davvero Riccardo. 14:30 domani pomeriggio l'esordio di Sinner sul centrale. Questa sera la prima d'eliminazione diretta dei mondiali di calcio 2026 tra Canada e Sudafrica. Se fosse una sfida musicale, beh, Sudafrica su tutte, la leggenda di Miriam Makeba. Canada che risponde con una squadra bellissima: Bryan Adams, Alanis Morissette, Michael Bublé e la stessa Nelly Furtado. Questa è Turn Off the Light.

Ah, la mamma con l'autoradio a tutto volume, anche il bimbo non scherza, questi sono quei dischi che legano tutta la family in macchina la domenica pomeriggio, tu mi tieni sloco contigo, questo io tu e il weekend, ciao Stefano dopo una lunga passeggiata nei boschi, vedi chi sceglie anche il verde, la natura, il bosco, per rinfrescarsi non soltanto il mare, il bosco di San Francesco, direzione Urbino, ciao Rick, grazie per la segnalazione, a proposito di cose piuttosto invernali da fare la domenica di giugno, nostra ascoltatrice calabrese ci propone un bel tiramisù, leggerissimo devo dire, altro che cocomerata, voi mi stupite sempre, non c'è niente da fare, tra poco c'è una musica tutta nuova, quella del New Kiss, intanto ora la musica non c'è.

sei bella che la musica non c'è, quel momento che ferma tutto, diventi anche sordo, non senti neanche il caldo, c'è lei nei tuoi occhi. Questa è un'esternazione quanto più definitiva di amore assoluto, considerando che lui fa il cantante, quindi la musica per lui è tutto. Bruno Mars potrebbe essere stata pubblicata nell'83, nel 73, ma viene pubblicata nell'estate 2026, senza tempo, la sua nuova.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
0: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official media partner Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss Kiss.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Yes, yes.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Kiss Kiss!

Questo è il famoso disco Fammene un altro, quando sei al bar, in spiaggia o in un locale di fronte al mare. Un grande classico, The Bosa con Magnetic. Siete in Io, Tu e il Weekend, programma che state ascoltando sabato e domenica dalle 15 alle 18. Stefano Piccirillo vi parla nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ha vinto Russell il Gran Premio di Formula 1 in Austria, la settima vittoria in carriera, il suo primo Gran Premio che vince due volte, l'altra volta nel 2024, e la settima vittoria con la Mercedes, solo una in meno del mitico Fangio. Poi arriva Verstappen, secondo, 129esimo podio in carriera, il secondo quest'anno dopo il terzo posto in Canada, e poi il nostro Kimi Antonelli, decimo podio su 32 Gran Premi disputati, e devo dire fenomeno. Tu dici Antonelli solo terzo, non abituiamoci mai, non diamo nulla per scontato. Cantante, sei d'accordo? Senti. Insomma, non tanto, tipo l'emoticon, quella là che hai detto questa cosa, non sono molto convinto, confermi? Proprio il disco della domenica pomeriggio, rilassati prima di salire in macchina e fare Sto tornando dai Neo Tour il Weekend. Vi porto nel 98 con i Cardigans, Erase and

La io, tu, lei, lui, senza una predefinizione di schemi per quanto riguarda le coppie, tutto è possibile secondo Michele Bravi qui su Radio Kiss Kiss. Tempo giusto anche per raccontarvi un po' di calciomercato, perché Simeone, il figlio del Ciolo, resta al Toro, Nico Paz resta al Como, il Como che ha chiesto anche Chalobah al Chelsea. Un po' di mercato internazionale, il Chelsea a proposito ha messo gli occhi su Fabian Ruiz, vecchia conoscenza del calcio italiano, già al Napoli, al Paris Saint-Germain, mentre il colpo dei colpi in Italia al momento, allo stato delle cose del calcio mercato 28 giugno, l'ha fatto sicuramente il Milan con Gonzalo Ramos proprio dal Paris Saint-Germain, mentre sponda Milano però sponda Inter. De Frey ha terminato la sua avventura in nerazzurro, andrà a giocare in Grecia al Panathinaikos, mentre il Ceballos lascia il Real Madrid dopo 9 anni. Queste sono le ultime di mercato in questa domenica. Il Como ha chiesto anche Pisilli, non secco della Roma, e questa è la situazione quando tutte le trattative sono in corso ormai da qualche settimana, ma da calendario ufficiale il calciomercato si aprirebbe soltanto nella giornata di domani, lunedì 29 giugno, ma sono date ormai diventate assolutamente simboliche, con un calciomercato attivo praticamente 12 mesi l'anno anche durante il corso di svolgimento dei mondiali. Torniamo al 2002 con i Coldplay, sono quelli di In My Place.

Oh yeah, e sono le ultime parole famose di Chris Martin, sarà impegnato per i mondiali di calcio, curerà l'aspetto artistico della finale e l'intervallo con uno show incredibile. Se dovessimo identificare la storia dell'Italo Disco anni 90 con una canzone, sicuramente potremmo nominare Blue degli FL 65. Alcuni successi nascono per caso, erano negli studi e negli uffici della loro casa discografica Jeffrey, Maurizio e Gabri Ponte. Uno di loro iniziò al pianoforte a fare la melodia di quella che sarebbe diventata una hit. 99.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
0: Kiss, kiss.
4: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno.
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss Kiss.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online. Kiss, kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
4: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Kiss Kiss.
6: Ciao ciao.
5: La musica più bella.
7: La musica più bella.
6: Ciao.

0: A tutti una buona domenica sera. Hanno raggiunto punte di 40 gradi le temperature nelle 18 città italiane, contrassegnate oggi da bollino rosso. Il picco è atteso entro domani e solo da metà della prossima settimana è prevista un'attenuazione del gran caldo che sta investendo tutta l'Europa occidentale, con effetti drammatici sulla salute delle persone fragili. Dal 21 giugno, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, più di 1300 decessi avvenuti nel continente sono da attribuire al caldo record. Medio Oriente, tregua sempre più in bilico tra Iran e Stati Uniti. Donald Trump ha confermato che le forze americane hanno attaccato depositi di missili e droni e altri siti in Iran e ha minacciato di concludere con la forza militare il lavoro iniziato. L'Iran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrain in risposta ai massicci raid americani che poche ore prima avevano colpito almeno 10 obiettivi militari e diverse località nell'area dello stretto di Hormuz. Dopo il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, le squadre di soccorso lavorano senza sosta alla ricerca di sopravvissuti. Ogni vita è una speranza, ha detto la presidente venezuelana Rodriguez. Intanto, secondo l'ultimo bollettino, sono 1.430 le vittime accertate, mentre gli ospedali sono al collasso e, secondo l'ONU, quasi 7 milioni di persone potrebbero necessitare di assistenza urgente, mentre sono oltre 50.000 i dispersi. I danni materiali sono stimati in 6,7 miliardi di dollari, il 6% del PIL del paese. Torniamo in Italia con la cronaca. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo essersi tuffato nel lago di Vico in provincia di Viterbo. A lanciare l'allarme era stata la stessa ministra quando si è accorta che il marito non riemergeva più dall'acqua. Nelle attività di ricerca sono impegnati anche sommozzatori di Napoli, Roma e Firenze. Ci spostiamo in provincia di Cosenza, dove si indaga per identificare l'uomo che la notte scorsa in una discoteca di San Gineto ha esploso colpi di pistola ferendo due giovani che non sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la procura di Paola, che ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto. Siamo allo sport con il calcio. Al via stasera i sedicesimi di finale dei mondiali. Si parte alle 21 con Sudafrica-Canada. Entrambi arrivano all'appuntamento da seconde nei rispettivi gironi A e B con 4 punti alle spalle di Messico e Svizzera. Formula 1, George Russell su Mercedes, partito dalla pole, ha vinto il Gran Premio d'Austria. Seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli. Quarta la McLaren di Oscar Piastri, che ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Soltanto ottava l'altra rossa di Charles Leclerc. Abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, buona domenica sera e kiss kiss a tutti.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Se si sente il bisogno di ballare, è severamente vietato trattenersi.

0: Arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
2: Yuhuu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss Kiss!
6: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce!
0: La musica più bella, suona solo

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Kiss, kiss. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Kiss, kiss.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Kiss Kiss!

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Portami dove non vedrò più la luce del sole. Spiegami come. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.
3: Radio Station BTS.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Kiss. Venne una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina va. Papà, buona domenica. La musica più bella.
1: La musica più bella.
0: Buona domenica.
1: Suona solo.
0: Suona solo.
1: Su Radio Kiss Kiss.
2: Sono la stella del bar, modo di fare amicante,